wasted.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Ultimo giorno di agosto, buongiorno a tutti quanti voi. In questo 31 agosto 2026, da domani saremo a settembre, ma non sembra, perché è così caldo che ancora sembra l'inizio d'agosto. Vabbè, comunque vedremo se questo settembre sarà un po' più fresco. Siamo qui, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus. Anche oggi avremo le nostre rubriche, le nostre solite cosette che facciamo fino alle 7, dalle 4.30 alle 7, non è mai troppo presto in diretta, perché sono le 4. 4.33 e 18 secondi, vediamo di prendere anche un'ora doppia, veniamo. 5, no, no, no, prendiamo, mi sa stamattina. 4.33 e 27 secondi. E beh, forse ce la facciamo.
1: 4.33 e 30 secondi. Pulsante.
0: Ce la facciamo.
1: 4.33 e 32 secondi.
0: Ah.
1: 4.33 e 34 secondi.
0: No, per un secondo l'abbiamo persa. Vabbè, comunque ci abbiamo provato. E allora è il momento di salutare le nostre radio. La prima radio, Radio Mare Italia. Le altre radio le saluta la nostra Angela Ricciardi, e poi vabbè, anch'io infine saluterò alcune radio che abbiamo aggiunto di recente. E allora eccoci qua con il saluto delle radio, e siamo qui per voi, poi per andare avanti con le nostre varie situazioni mattiniere. Saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89.100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: mango, arriva la papaya. No, che papaya? Arriva il saluto di Marco. Andiamo a sentire cosa.
1: Durata 16 secondi, 4. Messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
1: 18 secondi.
0: Eccolo qua.
1: 59.
2: Tanti auguri a Richard Ghiar, a Montezemolo e a Rossi. Tanti auguri a Enzo Iacchetti, da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: So parecchio oggi, eh.
2: Buongiorno. Veramente il mare è tutto azzurro. Veramente l'acqua è così salata. Prova a tuffarti dentro e vedrai il tuo cuore, da Marco Roma. Buongiorno.
0: Beh, il cuore diventa salato se l'acqua è salata. E allora andiamo a sentire se arriva Marco Roma. Sentiamo, proviamo a chiamarlo.
1: Rilevamento zona attivo. Immagine, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante av-
0: Oggi sarà in viaggio.
1: Stai chiamando, voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, Tor San Lorenzo.
3: Buongiorno.
0: Direzione
3: Tor San Lorenzo.
0: Tor San Lorenzo, eccoci qua.
3: Sì, sì.
0: Siamo arrivati, no?
3: No, però non manca tantissimo.
0: Non manca tantissimo. Allora, buongiorno Marco Roma. Siamo qui.
3: Buongiorno.
0: Siamo qui in questo lunedì, ultimo lunedì di agosto. Domani saremo a settembre.
3: Oh, che peccato. Salutiamo Agosto.
0: Salutiamo Agosto. Ciao Agosto.
3: Ciao Agosto. L'estate sta finendo. L'estate se ne va.
0: L'abbiamo messo già l'altro giorno, a dire il vero.
3: Però allora... dicono che settembre sarà bellissimo, caldo. Almeno qui da noi caldissimo.
0: Ma speriamo che non sia caldo come agosto, però.
3: Caldo. Beh, sì, sì, dai. Speriamo. È troppo estate però quest'anno.
0: Quest'anno è stato un agosto caldissimo.
3: Quest'anno.
0: Bene, allora, come va la giornata? Si prevede bello, vero?
3: Si prevede bello, sole e tanto, tanto caldo.
0: Anche questa.
3: Tanto caldo. Tanto caldo. Sì. Siamo in attesa dell'ospite nuovo. Abbiamo un ospite nuovo mercoledì.
0: Sì, ma non sappiamo ancora quale?
3: Sì, certo. Certo.
0: Ah, allora.
3: Già da venerdì pomeriggio già lo sapevo.
0: Ah, bene.
3: Già allora, pubblicato tutto.
0: Ecco qua, allora facciamo un applauso all'ospite del mercoledì sera di 20 di sera, ovvero?
3: Finalmente avremo una donna, sì. Finalmente.
0: Sì, no, ma abbiamo avuto
3: cantante, attrice e showgirl.
0: Abbiamo avuto anche Gege, abbiamo avuto
3: Gege, è vero, sì.
0: Un'altra donna.
3: Allora, però finalmente, dai. Sempre come... uomini.
0: L'importante è del resto anche.
3: Ma poi avremo una serie di donne comunque.
0: Allora, questa donna si chiama
3: Showgirl, cantante, attrice, presentatrice italiana.
0: Italia.
3: La grandissima Patrizia Pellegrino.
0: Patrizia Pellegrino, va bene. PP Patrizia Pellegrino, doppia
3: Patrizia Pellegrino,
0: va bene.
3: Grande personaggio,
0: va bene. L'avremo quindi mercoledì sera a 20 di sera.
3: E... dai, se la vogliono vedere, la vedono a 1 mattina a Rai 1.
0: Sì,
3: lei sta a 1 mattina a Rai 1.
0: Ah, anche in questo momento, in questi giorni?
3: Sì, una mattina.
0: Bene, avremo questa grande presenza.
3: Ha fatto il grande fratello VIP pure.
0: Beh, allora.
3: Il fratello VIP.
0: Quindi sì. Ce ne avrai domande da fare, insomma.
3: Sì, vabbè, lei è una storia lunga.
0: Direi. Allora, stamattina invece i ragazzi dormono?
3: Siamo provati a svegliarli?
0: Proviamo.
4: Proviamo.
0: Almeno Damiano dovrebbe svegliarsi.
3: Metto tutti e due loro, chiamiamo un po'. Chissà se si svegliano.
0: Vediamo se Damiano dal Vaticano è pronto per la benedizione.
3: Vediamo. Perché ieri sera mi hanno chiamato.
0: Sì.
3: Io non ho risposto, però l'ho richiamato 10 minuti.
0: E non
3: eccolo. Non hanno risposto.
0: No, niente.
3: Aspetta, piano.
4: Buongiorno
3: Damiano, Damiano. Buongiorno Damiano.
0: Buongiorno Super Damiano del Vaticano, buongiorno.
4: Grande Super Giuseppe.
3: Siamo in diretta.
0: Beh, lo sa che è per forza in diretta. Eleonora dorme invece.
4: No, no, è sveglia, sveglia, sta qua vicino a me.
0: Ah, allora sveglia anche lei. Mamma mia, abbiamo svegliato tutte e due. Buongiorno ragazzi.
3: Facci sentire la sua voce.
0: No, no, si è sentita, buongiorno, da vicino.
3: Sentita?
0: Sì, sì, sì, si è sentita. Allora,
5: buongiorno,
0: ragazzi.
5: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno, buongiorno Eli.
0: Allora, arriva adesso il brano che ha scelto Marco per voi questa mattina per farmelo indovinare. Vediamo, vediamo che, con che cosa mi vuole stupire stamattina.
3: Sentiamo. Ma questa volta sarà difficile per tutti.
0: Mamma mia. Vai.
3: O forse sei tu.
0: O forse sei tu.
3: Sì.
0: Elisa.
3: Basta, io non vengo più in radio.
0: No.
3: No. Lo dico in diretta.
0: Ah, che c'è? No, mi è venuto un lampo di genio perché
3: No, Sanremo 2022.
4: Sì, oh. Ciao, chi ha mai visto Sanremo?
3: ma qui è uscito il talento di Giuseppe. Basta, no,
0: che talento.
3: Non faccio più Indovinelli.
0: È stato un caso, è stato un caso. L'altro giorno mi hai fatto morire. E poi, no. Quindi, insomma.
3: No, stavolta ci ho provato. No, possibile.
0: No, forse è meno stranamente in mente. Stranamente.
4: Comunque, innanzitutto, buona settimana a tutti.
0: Buona settimana, buon ultimo giorno di agosto. Da domani siamo.
4: Da domani siamo a settembre.
0: Quindi. Bene, allora, o forse sei tu, il brano di Elisa andrà in onda tra un po', e se volete a Tor San Lorenzo, Marco, dicendo o forse sei tu, avrete dei gadgets a vostra scelta, ormai diciamo Marco Roma è per voi. E ragazzi, con voi non so, Marco arriverà alle 5 e un quarto di nuovo insieme al capitano, probabilmente se si svegliano, e faremo anche il rito del caffè stamattina, mi pare.
3: Sì, certo, tutto pronto.
0: E allora andiamo con o forse sei tu di Elisa. Ragazzi, vi saluto, a più tardi allora.
3: A dopo.
0: Ciao ragazzi.
4: A dopo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore,
2: ciao,
1: buongiorno,
2: ciao.
1: Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono insegnate del liceo Seni di Luino, ecco. ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza.
1: Ecco. Allora, ci presenti i ragazzi, così
2: allora,
1: poi dopo.
2: Qui abbiamo Sara, Diego, Gloria, sì. Sabrina, Beatrice, sì. E Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa ti ha dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima? Capisci?
1: Microfono.
3: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bene, bella questa cosa.
2: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
4: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
2: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono. Sabrina, più vicino al microfono.
2: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo,
3: sì, capito,
2: tante volte?
3: La fortuna che abbiamo noi di vedere comunque. Cioè, perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato. Quindi per adesso è molto interessante.
2: Diego, secondo te, le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti, oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà?
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io vi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere. Invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi, per noi non vedenti, come sono questi ostacoli?
2: Chi vuole rispondere? Cioè, lasciare, avete mai notato ragazzi monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
2: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi,
1: un po' di tutto.
4: Che è molto pericoloso, perché cioè possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità,
2: soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto,
2: cioè l'ostacolo che ci, sai, ci può essere il gradino del marciapiede, c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè, non
1: imprevisto.
2: Si può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, ve la faccio io, per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stata molto,
2: è stato molto, molto Angelo, molto, sì, esauriente, sì, sì, esplicativo. Veramente.
1: Ecco, avete qualche domanda alla quale Angelo non ha risposto?
2: Volete fare delle domande, ragazzi? Penso.
1: No, mi pare che ragazzi.
2: Sport,
1: ecco, non gli sport.
2: O magari fare musica, non so. Penso, ecco, che ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 321 viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3, 2, 1,
2: viva
1: dialogo nel buio.
2: Buio.
1: Tutti insieme, 3, 2, 1,
3: viva dialogo nel buio.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie
1: alla
2: a
1: prossima.
2: Voi, arrivederci.

Noi siamo gli Arctic Baba, io sono Luca e siamo di Milano. Siamo una rock band e cantiamo principalmente in inglese, anche se adesso stiamo approntando dei brani in italiano che speriamo anche di fare sentire anche a voi. Quella che presentiamo oggi è una canzone che si intitola Many Years Ago. È una canzone che parla di nostalgia, dell'infanzia, di come erano le cose, di come siamo diventati, grazie a chi c'è stato nella nostra vita, a chi c'è ancora, a chi purtroppo non c'è più. Insomma, l'importanza delle cose passate. Quindi vi lasciamo all'ascolto di Many Years Ago, speriamo vi piaccia. Un grazie e un saluto a tutti.

0: sono Albi Fuchs, un cantautore che viene dall'Appennino Modenese. E voi direte, dall'Appennino Modenese ne sono usciti altri, di cantautori. E beh, ci sono anche io. Cosa volevo dirvi? Con la mia ironia che uso nei pezzi, con le mie denunce, cerco di portare una riflessione a chi mi ascolta, cerco di lasciare qualcosa. È quello che faccio da quando ho iniziato a comporre, fin da quando ero ragazzino, con la mia band e successivamente adesso come cantautore. Ho pubblicato da poco un album dal titolo Cantautore Medio, dove io stesso mi definisco un cantautore medio, con un po' di sarcasmo, prendo in giro anche questa figura del cantautore, ma sempre in maniera positiva. E mi piace descrivere e denunciare quello che trovo intorno a me. E in particolare volevo porre l'attenzione sul tema del tempo. C'è un pezzo tra i miei che si chiama Il Tempo e che vi voglio fare ascoltare a breve. Qual è il tempo che realmente stiamo vivendo? Quello sullo schermo? Buon ascolto da Albi Fuchs, questo è Il Tempo.
1: Il tempo, quando nasce, ci dà il grido.

0: Anox. Invece noi andiamo a cercare i nostri amici che sono in linea con noi. Il capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E poi Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ecco, Marco è solo e collegato con gli altri amici?
3: Sto solo.
0: Sei solo?
3: Vengono dopo, allora.
0: Dopo li vedremo dopo. Allora, sì. Lunedì 31 agosto, capitano.
1: È finita l'estate, ale ale ale.
0: No, che è finita l'estate? Ma... perché
1: andiamo verso settembre.
0: Andiamo verso settembre, sì, domani è settembre già.
1: Domani è settembre, tutti contenti, prenderemo la nostra pensione.
0: Perché?
1: Tutti felici e contenti.
0: Tutti felici e contenti.
1: Nonostante l'Italia sia alla deriva.

0: off professionale, non è come una macchina, fai la benzina, ti metti al volante e cammini. Là devi sapere le strade, le buche, devi saper fare il meccanico, devi saper fare l'idraulico, devi saper fare l'elettraulico, devi vedere quello di vanno, da destra, di sinistra. Le navi non si, non è una macchina, è tutta di occhio, occhio, occhio, occhio.
1: Anche
0: si gira il traghetto, si gira il traghetto, è normale che si gira il traghetto. Se lo carichi in una certa maniera, è normale che si gira.
1: Ecco.
0: Poi io non ho seguito questa cosa comunque. Comunque se era per non c'era mal tempo, non c'erano altre situazioni, il traghetto si gira quando c'ha un'altezza mesocentrica che non lo fa stare dritto.
1: Ecco.
0: Semplice.
1: Però sembra che il comandante si sia buttato, nel senso che lui voleva salvarsi e non ha.
0: Che significa si è buttato? Non ho capito.
1: Il comandante si sia salvato e anche l'equipaggio, quindi danno colpa al.
0: Che c'è che si salva l'equipaggio? Che significa?
1: Che dovevano stare sul traghetto a aiutare prima le persone in difficoltà.
0: Ma io non so, allora io premetto che non so niente fatti come è successo. Ma se uno a priori dice si sono salvati l'equipaggio, i passeggeri no. Non so che dirti, cioè bisogna vedere i fatti, cioè logicamente un equipaggio la nave la conosce meglio di uno che è partito forse così
1: come cittadino.
0: Bisogna vedere come sono andate le cose. Io non,
1: va bene,
0: non
1: allora
0: studiato.
1: Ne parla...
0: questa cosa non l'ho saputo,
1: sì, perché
0: cioè, non so, non
1: è
0: so.
1: Una cosa di ieri
0: l'equipaggio. L'equipaggio subito capisce il pericolo. Se tu sei in cabina e sei un marinaio, capisci che c'è qualcosa che non va. Forse un passeggero no, ma non so preciso i fatti, non ti so può dire. Però dire che l'equipaggio si salva e l'equipaggio no, è colpa dell'equipaggio, non me lo sento da dire.
1: Bene, allora poi ne vedremo parlare.
2: Compo il messaggio. Messaggio ieri, intestazione.
1: Allora, messaggio del nostro Dennis.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 44 secondi.
1: È bello lungo. Allora, sentiamo cosa ci racconta Dennis intanto.
2: Invia messaggio vocale.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno, buongiorno. E ben ritrovati anche in questo inizio di settimana. Bene, saluto il buon Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti gli ascoltatori che ascoltano questo programma del mattino e saluto le persone che saranno con te a dialogare, Marco Roma, il capitano della Marina e gli altri, quelli che saranno con te insomma a dialogare in questa mattinata insomma di inizio settimana. Bene, quest'oggi allora io ti richiedo una canzone. Allora il titolo lo scegliete voi, però mi piacerebbe ascoltare una canzone di Geraldina Trovato. Scegliete voi quale brano, e per me va bene qualunque insomma. E bene, niente, io vi saluto, vi ringrazio e buona continuazione di programma e noi ci sentiamo. Ciao, sempre Dennis naturalmente. Ciao.
2: Invia messaggio vocale, pulsante.

0: sembrava fosse caduto qualcuno di linea e invece no, siamo noi che abbiamo visto male. Ci sono entrambe le linee collegate, c'è sia il capitano che il nostro Marco Roma, che dovrebbe iniziare.
1: Un saluto Dennis.
0: Sì, che ha scelto Jackie, cioè abbiamo scelto noi Jackie e Vampiri, il brano per il nostro
1: grande Dennis.
0: Ecco, allora il capitano si stava documentando, mi pare, sul... Ma ti aveva dato anche un compito, mi pare, il capitano venerdì. Vero?
1: È vero, è vero, è vero. È vero.
2: È dimenticato.
0: Hai studiato?
2: Ti ho messo a studiare a Giovanni invece delle navi.
0: Non hai studiato le navi, vabbè. Però... ci riproveremo venerdì prossimo, allora.
1: No, no, lui mi ha chiesto di studiare il capitano, no, le navi, due argomenti erano:
0: il capitano di fregata e il capitano di vascello. La differenza, mi pare.
1: Devi fare qualche domanda, allora.
2: La differenza di navi fra una nave vascello e una nave di fregata.
0: Ecco, la nave di fregata è quella che hanno rubato.
1: Ma l'hanno rubata?
0: No, dico io, no.
2: queste sono le cose che imparano a Simberi.
1: Allora, capitano di corvetta inferiore al capitano di vascello.
0: La nave...
2: Diciamo, capitano di fregata è un grado minore del capitano di vascello. Capitano di vascello è un grado superiore al capitano di fregata. Perché si chiama fregata?
0: Perché è stata rubata.
2: Non si sa con precisione. Perché non è fregare, come dice Giuseppe, perché il verbo fregare era nel senso di strofinare, poi è diventato fregare nel senso di rubare, di prendere, ma il verbo fregare era nel senso di strofinare, non era nel senso di fregare. Poi nell'essere è diventato fregare, è diventato come
0: rubare.
2: Tu mi stai fregando, è un modo di dire, diciamo.
0: Sì.
2: Comunque la differenza è che la nave di fregata è una nave di dimensione più piccola. Nel senso che si costruisce in base alla sua, che deve avere una maggiore manovrabilità, è molto più snella, molto più lunga, è una nave che deve essere, diciamo, come deve fare incursioni, insomma è una nave che deve avere una maggiore
0: sottigliezza,
2: manovrabilità, diciamo. Non è armata pesantemente come una nave di vascello. Invece una nave di vascello è una nave di presenza, una nave, diciamo, di possesso. Tu la metti là, c'ha due o tre file di cannoni, era una nave, diciamo, che era al centro di quasi uno schieramento, insomma. Invece la nave di fregata era quella lì che si sganciava e andava a dare fastidio, insomma, che con la sua manovrabilità era più facile da
0: muovere.
2: Era come, diciamo, una cavalleria, va.
0: Mm-hmm.
2: Se quindi vogliamo fare un paragone così, e il capitano di fregata era quello là che aveva più un compito, diciamo, di libertà d'azione, diciamo, non era come un capitano di vascello, che il capitano di vascello era più statico, nel senso che doveva stare lì con questa nave forte, diciamo, di armamento, doveva coordinare gli altri, però il capitano di fregata era quello là, diciamo, che aveva più spirito garibaldino, possiamo dire.
0: Mm-hmm. Diciamo,
2: no,
0: più
2: veniva.
0: La differenza tra i due capitani è che quello di fregata era un po' più avventuriero, cioè era più libero.
2: era, non era, era più di, aveva degli ordini, però non erano ordini precisi. Cioè lui poteva, diciamo, nella battaglia poteva, diciamo, avere più iniziativa privata, perché la sua nave gli dava delle manovrabilità che una nave più possente non poteva avere.
0: Ah, ecco. Bene,
2: perché
0: allora
2: lui, la nave di Fregale era quella là che poteva decidere se ingaggiare il combattimento o no, perché in poche parole lei aveva la possibilità di fuggire, era molto più veloce. Allora tu potevi, diciamo, scegliere se combattere oppure fare fuggire, oppure bombardare e fuggire, capito? Era una nave molto più snella, più veloce.
0: Bene, allora il caffè come va, Marco? Abbiamo iniziato a distribuire il caffè?
2: A Roma le temperature come vanno? Si sono raffreddati?
0: Non sono calde ancora. Evidentemente Marco si è scollegato perché sta distribuendo il caffè. Allora.
1: No, io sto parlando, forse mi si è mutato da solo. Parlavo da solo. No, sto ancora dentro seduto rilassato.
2: Roma, la temperatura si è raffreddata.
1: 26 gradi.
0: Ecco. Hai preparato il caffè, Marco?
1: Sì, tutto pronto. Devo scendere tra poco. Così glielo do ai ragazzi qua. Sono parecchi, quindi.
0: Allora mandiamo un brano, così tu porti il caffè intanto. Scegliamo un brano. Sceglie il capitano, lo sceglie Marco. Scelgo io.
1: Scegli tu.
0: Scelgo io. Allora io scelgo. Scelgo Perdere l'amore, perdere il vascello. Perdere l'amore, Massimo Ranieri. Allora, a tra un po', intanto che distribuite il caffè.
3: E adesso

0: Perdere l'amore, e noi siamo qui in attesa del caffè. Sentiamo se il caffè è stato già distribuito. Ancora siamo in fase di distribuzione. Eccoci qua, mentre il capitano è qui sull'altra linea. Capitano, ancora non ha fatto il suo caffè, vero?
1: Ho capito.
0: Hai fatto già il caffè tu? Ancora no.
1: No.
0: È un po' presto.
1: È presto, per me è presto.
0: Invece Marco probabilmente ha il
1: microfono. Ma lui l'ha fatto perché sta al mercato, prima di fare il
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io ho distribuito il caffè mentre suonavate.
0: Ecco qua, mentre c'era.
2: Perché oggi sono pochi, oggi praticamente come diciamo qua a posto di mare. Estate, e sono venuti meno operai, meno disorganizzati per l'inverno.
0: Ah, ecco.
2: Peccato.
0: E vabbè, comunque
1: meno,
0: tu.
1: Meno operai, cioè, ci sono bene bancarelle oggi.
2: Oggi meno, ma pure le bancarelle che portano gli operai. Oggi sono di meno, quelli della frutta. Di solito sono tanti, però ci sono pochi. Sono proprio come pochi. Sono organizzati con pochi operai. Già avevano previsto, dice, i romani sono tornati, quelli che rientrano sono pochi. Tutta una teoria loro.
0: Hanno deciso così, quindi
2: sì. Comunque,
0: allora abbiamo
1: qual è il meglio quartiere, Tuscolano, Appio Latino, San Paolo?
0: Questa è la domanda.
3: Appio Latino, bellissima, c'è una zona stupenda.
1: Che cosa? Appio, di queste tre.
0: Appio Latino dice che è il miglior quartiere.
1: No, Appio Latino, tre quartieri, Tuscolano, Appio Latino o San Paolo.
3: No, Appio Latino.
1: Appio Latino. O sì, Tuscolano.
0: Sì. Appio Latino.
3: Appio Latino, San Giovanni e tutto il centro della parte là bellissima là.
1: Ma che zona è di questo Appio Latino?
3: Appio Latino sta, diciamo, non lontano dal Pantheon.
0: Quindi il centro.
3: Pantheon non è vicino comunque a Fontana dei Trevi, a Piazza di Spagna, praticamente. Se tu abiti a Appio Latino, a San Giovanni, tu arrivi a 5 minuti a piedi a Piazza di Spagna. C'è stupendo là. Anche perché lì ci abita Giovanna. Conosco benissimo la zona, no? Lei abita proprio là, Appio Latino, San Giovanni.
0: Ecco.
3: Quindi sta proprio vicino. Questi piazze qua, lei non ci sposterebbe mai.
1: Appio Latino è meglio di Tuscolano.
3: Sì. Beh, Appio Latino c'ha tutta gente particolare, gente comunque benestante. Cioè, se tu giri la notte giri, trovi ragazzi, bei ragazzi che tornano dalle serate, gente. Io perché quando esco da là, io torno da l'esca alle 4, tu scendi da casa, non è che c'hai paura, ti scendi dal portone. È proprio una zona bellissima. Ma anche i locali, non so, frequentati, tutto frequentato da gente seria, gente. Cioè, che la sto a conoscere bene, è veramente una bellissima zona. Ma lì gli appartamenti non potresti avere un appartamento là. Costa tantissimo. Cioè, l'appartamento più scadente sta 300.000 euro da ristrutturare.
0: 300.000 euro?
3: Da ristrutturare, Da ristrutturare parlo. È anche piccolo.
0: Ah.
3: Pure piccolo.
1: Quindi, ma dico, diciamo, è collegata bene poi con la metro.
3: È collegata. Allora, praticamente lì c'è la metro A.
0: Sì,
1: e Appio Latino è collegata bene.
3: Sì, è collegata benissimo. È metro A. Cioè, Roma visto c'è 3 metri, è metro A.
0: Metro A, BC.
3: La metro A. Sì, metro A.
0: Quindi è una bella.
3: Bellissima. No, bellissima zona, stupenda. A me piace tantissimo. Poi le zone sono tante a Roma. Per esempio, ieri stava la zona Boccea.
0: Sì.
3: E a me non piace. Non piace. È una parte bella, una parte brutta. Non è bella. Però la più Latino, San Giovanni, tutta quella zona là è stupenda. E
1: la Tuscolana è bellissima.
3: La Tuscolana non mi piace. Poi c'è la gente non buona. È una bellissima zona.
0: tu
3: poi
0: sono.
3: Lì comunque a Fiorentino San Giovanni lì scendi da
1: San Paolo, San Paolo invece
3: arrivi a Piazza di Spagna Fontana di Trevi, così come
0: San Paolo,
1: San Paolo è all'euro insomma.
3: Sì, no, San Paolo pure è una bella zona, però secondo me a Fiorentino è più bella, più bella secondo me.
0: Bene Marco, allora
1: abbiamo scoperto anche questo.
0: Questo, grazie a Marco che ci descrive un po' tutto. Adesso sceglie un brano, Marco.
3: Allora, un brano senza indovinello?
0: No, senza indovinello, ormai.
3: Allora, ogni volta di chi è?
0: Ogni volta è di due persone, o di Antonello Venditti o di Vasco Rossi.
3: No, ogni volta è di Antonello Venditti.
0: Va bene, allora facciamo quello di Antonello Venditti.
3: Molto preparato.
0: Antonello Venditti ogni volta. Ce la manda, eccola qua. Questa.

0: E in genere quando si ascolta Antonello Venditti si pensa alla Roma, quindi la Roma ancora non ha giocato.
1: No, gioca stasera.
0: Questa sera, quindi, però hanno giocato altre squadre.
2: Mamma, che figura la Fiorentina, ha preso 7 gol in 2 partite, ha perso in casa pure col Frosinone.
0: Povera Fiorentina, insomma.
2: Mamma, il Napoli ha perso in casa col Como 2-1. Il Napoli, mamma mia, c'è pure il Napoli, veramente, dai.
0: In questo caso. Il povero Napoli, vabbè, ci ancora è presto comunque. L'Inter
2: ha vinto Venezia, il Sassuolo ha vinto col Torino 2-1.
0: E
2: Fiorentina 0-3 Frosinone.
0: E l'Inter ha vinto col Cagliari 1-0, però. Come pure
2: io ho vinto col Parma. Il Napoli ha perso in casa, l'Inter ha vinto a Cagliari. La Lazio ha vinto col Genoa.
0: E poi invece il Milan ha vinto a Milano con
2: il Milan, sì.
0: Col Venezia.
2: Ha vinto con Venezia, sì. Stasera oggi abbiamo 2 partite, quindi alle 18:30 Lecce-Roma.
0: Ecco, e tu te la guardi.
2: E poi, certo, e Atalanta-Bologna.
0: Atalanta-Bologna. Diciamo che domani scade anche il l'accessione, gli acquisti, il mercatino, quindi
2: chiude il calciomercato, sì.
0: Ecco. Il capitano cosa pensa di questi acquisti, capitano?
2: Non aspettavo che perdeva a Napoli, sinceramente. Non me lo sarei aspettato.
0: Capitano, strano, cosa pensa di questo mercato?
2: È cascato il capitano.
0: Ma no, non credo, perché c'era. Capitano? Che è successo al capitano?
2: Non deve essere cascato.
0: No, si è scaricato il telefono.
2: C'è una chiamata lì?
0: No, si è bloccato proprio il telefono, quindi vuol dire che lui c'è, ma non c'è perché. Non c'è perché si è scaricato il telefono. Dove era? Strano, eppure era a 100, era caricato a pallettoni quando l'abbiamo, infatti invece è scarico. Ci sarà qualche problema.
2: Te l'ha detto lui che scarico?
0: No, lo vedo io che si è bloccato il bottoncino, quindi allora sono le 6 e 5:49. Chiamiamo il capitano. Dove lo chiamiamo adesso? Dobbiamo prendere un altro telefono per chiamare il capitano.
2: Ma il tuo telefono è scaricato?
0: Sì, il mio.
2: Ah, ok, ecco perché è cascata la linea a lui.
0: Sì, prima ho sentito un di qua c'è, e poi c'era ancora, però invece è strano perché.
2: Ho capito, si è scaricato, è strano.
0: Era accento, evidentemente non ha caricato durante. Perché io li carico tutte le sere, li metto a caricare.
2: Non l'ha caricato allora.
0: Però era accento stamattina quando ho visto.
2: È strano.
0: Allora va bene, allora mettiamo un brano così lo recuperiamo. Mettiamo. Mettiamo Si può dare di più di Tozzi Ruggeri, sì, e compagni. Eccolo qua.
2: Tozzi Ruggeri Morandi.

0: Si può dare di più, invece si può cadere, insomma, si era scaricato il telefono e quindi il capitano era rimasto fuori per un attimo, intanto che Marco sta allestendo il suo stand, vero Marco?
1: Sì, eccomi, sto qua. Ciao capitano, ben trovato.
2: Com'è andata i costumi? Li hanno comprati questi costumi?
1: Ma veramente no.
2: Poco.
1: No, io avevo della rimanenza dell'anno scorso.
0: È ancora rimasto.
1: Me li sono venduti tutti.
2: Volevano
1: che è un costume intero da donna.
2: Volevano il verde petrolio.
1: L'ho venduto il verde petrolio. Sì.
0: Ah beh, allora l'importante
2: è... vieni a comprare Giuseppe i costumi dell'anno scorso.
0: Io tanto al mare non ci vado, quindi figurati.
2: C'è la casa al mare.
0: C'è la casa al mare, ma il mare non mi piace, quindi non.
1: Quest'anno non siamo andato giù a casa tua.
0: No, quest'anno no. Niente mare quest'anno.
2: Andiamo a Roma.
0: Al mare di Roma.
1: Dopo l'ultima esperienza.
0: Dopo il mare di Roma
2: compreremo una casa a Roma per non fare star solo a Marco Roma.
1: No, ma io ospito casa mia, quindi non dovete prendere una casa.
2: No, noi ti ospiteremo a casa nostra.
1: Venite una volta col treno, no? Venite.
0: Una volta prima o poi verremo. Allora, ragazzi, capitano, com'è stato gli acquisti dei giocatori? Tu cosa hai visto?
2: Mercato... A Napoli che stavo piando la Maddalena.
0: Cioè hanno fatto, insomma,
2: non si comprano più i giocatori, ti danno in prestito, io te lo presto, poi me lo dai, poi me lo fai, oppure te lo do con diritto di riscatto ancora agli obiettivi, non ci sono più soldi neanche per i calciatori. Però appena la teoria è quella di svincolarsi,
0: sì,
2: tutti quanti tendono a svincolarsi
0: in modo che
2: ci sono questi procuratori che sono come le cavallette,
0: ecco,
2: che si prendono compensi esorbitanti. Ma si vede il fatto, per esempio, che il giocatore che doveva andare alla Juve, era quasi tutto fatto, poi all'ultimo non so quando volevano di provvigione
0: e poi
2: se n'è andato all'Atalanta. Ormai i procuratori comandano di più. Secondo me è un sistema che non reggerà.
1: Comunque i procuratori, manager, tutto il resto, sono la rovina oltre dei giocatori, ma dei personaggi pure dello spettacolo. Sono la rovina.
0: E però perché loro sono gli intermediari?
2: Io non sono convinto, ma guarda, secondo me io non sono convinto. Come diceva Andreotti, ma pensante, io non sono convinto che tutti quei soldi che vanno in provvigione vanno nelle tasche loro.
1: Comunque i procuratori, manager, loro prendono tanti soldi, mangiano veramente sopra al personaggio. È vero che gli trovano il lavoro, fanno la parte tutta loro, però mangiano parecchio su di loro.
2: Sì,
1: veramente tanto.
2: Bonus alla firma, bonus qua, bonus là.
0: Bonus
2: dicono che la corrente a settembre aumenterà del 40%, la benzina non si sa quando arriverà. Ma non ho capito. Ma io facevo questa riflessione ieri con i miei amici. Io non sono una macchina.
0: Me
2: non mi devi mettere la benzina dentro di me perché io cammino, vado a lavorare.
1: Ma perché all'estero dei posti costa di meno?
2: Allora noto che se aumenta la benzina, no? E io ti porto il caffè a te e tu bar aumenti
0: il caffè
2: perché dice quello che me lo porta, mo me lo porta, devo pagare 5 euro in più, faccio degli esempi. Ma io che vengo a lavorare da te non metto pure io la benzina, nel senso che devo mangiare, devo bere, devo fare,
0: certo.
2: E perché a me non aumenti direttamente
0: lo stipendio
2: Perché dobbiamo aspettare questi contratti che si siedono fra 3-4 anni o ti daranno l'una tantum? Allora, a me e bloccano Hormuz, il petrolio non arriva, aumenta subito la benzina, bombardano la nave che porta un grano, aumenta subito la benzina, aumenta l'energia elettrica e scusi, la mattina devo venire a lavorare, mi già fa una doccia,
0: certo.
2: Ma cosa già sta, essere preciso,
0: è logico,
2: io non mangio l'automercato, aumenta quando mangio bevi da te che devo stare in piedi, non sono una macchina pure io.
0: Purtroppo sì,
2: è senso lato.
0: E invece nel supermercato i prezzi aumentano, ma noi no.
2: Allora io quando vengo a lavorare da te ormai mi ha considerato come una macchina pure a me.
0: Giusto.
2: Siamo andati 5 euro a benzina, pure a me mi ha dato 5 euro a mangiare la benzina.
0: Certo.
2: Voglio vedere se tutti quanti cominciamo a montare tutti quanti, se come si danno la calmata tutti quanti.
0: Grande annosa questione.
2: Io appena aumenta una cosa non la comprerei più, tutti quanti contemporaneamente.
3: Io fermerei proprio.
2: Mangiate il pane, non si mangia, non si compra più il pane, lo faccio rimanere tutti felici, scaffati. Ma per dire, per fare una provocazione,
0: certo.
2: Bene, aumenta la carne, non me la compro più,
0: non si mangia.
3: Buongiorno.
0: Più
3: buongiorno,
0: ecco qua,
3: tutti bene?
0: Ecco,
2: buongiorno a tutti voi.
3: Vabbè, ogni tanto ci vuole.
0: Ecco, un po' di riposo.
2: Non c'è nessuno.
3: Una tagliatina fatta come si deve. Ci vuole una tinta, capito?
0: Una tinta ci vuole. Ragazzi, sono le 6, noi dobbiamo proseguire. Lasciamo Marco, lasciamo
2: su questa strada.
0: Andiamo con un po' di musica anni 60, salutiamo Marco. Ci sentiamo alle 6:50. Sì, così
3: un abbraccio al capitano, grande capitano.
2: E buon inizio settimana.
0: Celeste, nostalgia, ciao, a dopo ragazzi.

0: E siamo sempre in diretta quando sono le 6 e
1: inserisci codice 6 oscurato pulsante
0: 6 e ma non vuoi dire che ore, scusami, 6 9 48 secondi. In sottofondo abbiamo Ornella Vanoni, uno domani un altro giorno.

Domani è un altro giorno e quindi domani è settembre, ma ieri era domenica ed era domenica d'agosto, l'ultima domenica d'agosto.

domenica d'agosto, era ieri l'ultima domenica d'agosto, domani sarà martedì 1° settembre. E allora adesso arrivano dei bianchi cristalli sereni ed è Don Bachi.

0: Bianchi cristalli sereni era Don Bachi. E adesso abbiamo Donatello e Pupo, Malattia d'amore, in questa excursus di anni 60.
1: Prende solamente il cuore. Questa malattia

0: abbiamo rivissuto questa emozione. Dopo 35 anni Anna è qui e Donatello, Anna è vivo e vegeto, bello in carne e ossa. No, io gli do un bacio, ti voglio bene.
1: Volevo dirti una cosa, allora io non so quante coppie in quegli anni hanno scelto una delle mie canzoni come leitmotiv della propria storia d'amore, però il fatto che l'abbiate fatto voi mi fa molto felice. Però dobbiamo anche ringraziare una persona. Io sto con una ragazza da 38 anni.
0: Sì.
1: Mi sono sposato nel 71, quindi per il momento ti ho battuto. E lei è sempre stata la mia ispiratrice, per cui vorrei salutarla e vorrei fare gli auguri a Armida.
0: Salutiamo Donatello.
1: Ciao,
0: grazie Anna. Ti è piaciuta la sorpresa?
2: Una cosa emozionante. Grazie.
3: Malattia d'amore. Quindi, se non sbagliamo, 71 più 38 uguale 2001. 2009 era un brano rifatto nel 2009.

0: 9, ma sempre degli anni 70. Bene, allora noi andiamo a pescare le nostre teche, le cose un po' più vecchiotte, e adesso andiamo con il saluto delle radio. Radio Mare Italia e le altre radio le saluta la nostra.
1: Di salutare le nostre sorelle radio. Già, radio c'è. Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: E dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50. E quindi ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella, culturale, relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa, sì, e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria,
0: sì,
1: che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Applauso agli alpini, è vero. Perfetto.
1: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
0: sì,
1: è l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
0: sì,
1: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte. Viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei Da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione e sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme. Quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
0: Bene, proseguiamo con...
1: Questo è solo il primo weekend.
0: Già, vediamo in seguito.
1: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda,
0: sì,
1: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che si abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19 e 20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è ricordiamo uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: E quante attività si fanno a Montagnana a settembre? Le passeremo i giorni dispari, come al solito, togliendo man mano quelle che sono già trascorse. E adesso abbiamo in linea la signora Maria Grazia, direttamente da Sciacca, in diretta con noi. Buongiorno Maria Grazia. Maria Grazia? Perché non ci sente? Sembra strano. Cosa è successo? Mai che non ci sente Maria Grazia? Eppure c'era, abbiamo mandato altre cose. Non avesse fatto contatto il... Maria Grazia?
2: Pronto?
0: Eccoci qua.
2: Pronto?
0: Non faceva
2: contatto.
0: Sì, non faceva contatto lo
2: spinto. Ecco, adesso
0: sì,
2: la voce mi rimbomba, infatti.
0: Sì, perché ho alzato.
2: Io
0: per...
2: mi sento.
0: No,
2: io
0: adesso...
2: sento me stessa anche.
0: No, no, adesso siamo... abbiamo rimesso tutto a posto. Eccoci
2: ti
0: qua.
2: Senti allora.
0: Perfetto, sì, abbassiamo il sottofondo che è troppo alto invece. E allora, oggi abbiamo una poesia...
2: intitolata La sincerità.
0: La sincerità.
2: Dote che non tutti hanno, a dir la verità.
0: Vabbè, magari, ad essere sinceri, c'è molta falsità. piuttosto che sincerità. E allora, però hai fatto anche la poesia sulla falsità?
2: Ma mi pare di sì, mi pare di sì.
0: Vabbè, quindi la troveremo allora.
2: Allora, in questo momento non posso affermarti, sì, ma mi pare di sì.
0: Va bene. Allora, intanto leggiamo la sincerità.
2: Sì, la sincerità. Un vecchio detto dice: le bugie hanno le gambe corte, quindi bisogna stare bene accorti. La bugia non è altro che la verità in maschera, anche quando non è carnevale. Amiamo la verità perché ci conduce alla sincerità, dote che non tutti hanno. È bello incontrare persone sincere. Le persone false prima o poi vengono messe da parte. La verità è un bello esempio che ci è stato tramandato da diverso tempo. È meglio una cruda verità che una falsa bugia. La sincerità è una bella qualità. Senza sincerità non ci può essere serenità. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, ascoltiamo il brano Sincerità di Arisa. Sincerità.

0: in diretta, ci ricolleghiamo con Torsel San Lorenzo. Pronto?
1: Buongiorno, eccoci, Torsel Lorenzo.
0: Ci colleghiamo anche col Vaticano.
2: Con Monte Mario, perché Damiano sta a casa.
0: Ah,
1: come sta a casa?
3: Oggi siamo a Monte Mario, non sto bene.
0: Ah, mannaggia.
3: È l'ernia del disco.
1: C'hai... Ah, è tornata.
0: C'hai l'ernia col CD, mannaggia.
1: C'hai l'ego, Damiano, ma hai l'eco o è l'assistente che parla per te?
3: C'ho pure no, c'ho infermiera.
1: Ah, ok, ok.
0: Ho capito.
2: Invece che c'hai, che applicazione usi per cambiare la voce, Marco?
1: E guarda, c'è un'app che dopo ti consiglio, dopo in privato, dopo ti chiamo. Dopo di telefono.
0: Vabbè, ce ne sono tanti, basta girare sul...
3: Marco, c'è stava amante mia oggi?
1: No, non c'è oggi, domani.
3: Ah, oggi. Domani, vabbè. Sì.
0: Allora...
1: Giuseppe, praticamente Damiano si è innamorato di mia madre.
0: Ah, ok.
1: Allora, d'accordo,
3: è la mia amante ormai, la madre.
0: Bene, bene. Allora, sentiamo invece chi ci sarà mercoledì sera. A 20 di sera, mercoledì sera, appunto, in onda sempre su Disabili International Radio, tutte le radio che si collegheranno, e poi in replica venerdì mattina. Chi abbiamo venerdì sera?
1: Attrice, ballerina, soubrette, presentatrice, scrittrice, Patrizia Pellegrino.
0: Patrizia Pellegrino, che Pellegrino ci ricorda anche la nuotatrice, mi pare, no?
1: Sì.
3: Infatti, la Pellegrino,
1: Federica.
3: Sì.
0: Federica, invece
1: la grande campionessa.
0: Quindi invece
3: io sto spingendo, anzi devo andare a leggere se mi ha risposto Emanuele Inglese, che è un grande DJ internazionale che tu, Marco, conosci.
1: Sì.
3: Se riusciamo. Mi deve rispondere, perché lui usa proprio il telefono.
0: Usa
3: un po' all'antica.
0: Può usa più le... Ah, usa proprio le lettere o i social?
3: Usa poco i social.
0: Ah, proprio scrivi e tu rispondi.
1: Usa ancora i francobolli, allora. È da francobollo.
0: È da francobollo, sì. Vabbè.
1: Allora, da francobollo.
0: Patrizia Pellegrino.
3: C'ha proprio ragione, Nicola.
0: Patrizia Pellegrino, mercoledì sera 20 di sera con noi alle 20, quindi sarà dopodomani praticamente, perché oggi è lunedì, sarà in questo caso il 2 settembre, perché domani è il 1 settembre, ragazzi.
1: Sì, finalmente.
0: Finalmente, cioè, se fa caldo è come se fosse agosto lo stesso.
3: No, perché purtroppo era il compleanno del mio migliore amico che non c'è più.
1: Quando?
3: Domani, è il 1 settembre.
1: Mannaggia.
3: Quello che ci ho tatuato, quello che ti ho raccontato, ma.
1: Sì.
0: Ecco, allora.
3: Quindi ricordo bene,
1: vive nel tuo cuore, non va mai via.
3: Sempre.
0: Anche nel nostro cuore.
1: Che parli di lui, è un momento per ricordarlo.
0: Noi facciamo un applauso perché da lassù faccia sì che insieme alle benedizioni del Papa ci sia sempre vicino. Anche
1: certo.
0: Salutiamo.
1: Sei fortunato, lavori al Vaticano, quindi.
0: Quindi salutiamo.
3: Benedizioni qua.
1: Guarda, serve una benedizione per la tua schiena.
0: Salutiamo l'amico del nostro Damiano che si chiamava
3: Daniele,
0: un applauso.
1: Ciao, Daniele.
0: Bene, ragazzi, siamo alle 6:52-53 quasi.
1: Abbiamo ancora qualche minuto. Praticamente, da quando conosco Damiano, non ha avuto mai problemi di schiena, mai, anni, mai. Da quando sta con Leonora, ogni tanto mi dice: vengo bloccato con la schiena.
2: Sì.
1: Ma adesso io vorrei capire qual è il problema.
0: Ma secondo me gli fa portare troppe cassette d'acqua.
1: Secondo me sì, perché fa portare la spesa, forse.
0: La spesa.
3: No, è stata un'altra cosa, mo non voglio dire.
0: No, diciamo. Vabbè, fa portare,
1: no, secondo me no, perché troppa spesa.
0: Cassette.
2: Marco, ascoltami, tu invece non c'hai mai avuto problemi di voce. Da quando sei Giovanna c'hai problemi di voce. Come mai?
1: È colpa tua sempre.
0: Nel senso,
1: è sempre colpa di Eleonora.
0: Nel senso che ha problemi di voce il mercoledì sera, che ogni volta arriva un po'.
2: Bravo Giuseppe, diglielo.
0: Da sì. Quando ha cambiato effettivamente zona, arriva un po' sparato, arriva vibrato.
2: Non arriva. Si comprano i telefoni, quelli che costano un sacco di soldi, e poi gli creano solo problemi.
3: Sta sempre a combattere con questi telefoni.
0: Comprate i telefoni.
2: Una volta il telefono che funziona, una volta che dunque la linea cade, la linea non sento, vedi, è il problema, sei sempre tu, Marco.
1: No. Perché Eleonora va praticamente al Todi di Salerospina a comprare i telefoni, gli regalano con la spesa.
0: Quello, perché poi.
2: Ma io almeno però io spendo di meno, però il telefono non mi dà problemi quando come te li dà te. Perché tu spendi 1.700-1.800 euro per il telefono e te dà problemi.
0: Invece, per sapere, i telefoni da me, loro arrivano, gli ospiti arrivano bene, e solo Marco che arriva.
1: Ma lei parla di me, pure Damiano, che è appassionato dei telefoni comunque.
0: Anche, no, Damiano.
1: Anche Damiano è appassionato dei telefoni, pure Damiano mi piace sempre.
3: Ma io prendo i telefoni seri, mica come il tuo.
0: Vabbè, non facciamo pubblicità.
1: Io Giuseppe compriamo sempre Apple.
0: No, noi per forza.
3: No, io Galaxy S.
2: Vabbè, però vedi, a differenza, Marco, che anche Giuseppe compra Apple, a Giuseppe il problema del telefono non ce l'ha, ce l'hai solo tu. Quindi
1: Giuseppe,
2: se tu l'hai presa da sola,
1: ha sette linee, Giuseppe.
2: Lui ha sette sola, Marco, non lo vuole ammettere.
1: Una linea sola, una sola.
0: Noi per forza dobbiamo. Sentite, ragazzi, dobbiamo contare e fare la sigla, sono già 55. Allora,
1: dite. Uno, due, tre, dal Vaticano, signore e signori, a voi la
3: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, Patrizia Pellegrino con noi mercoledì sera, 20 di sera. Noi ci sentiremo naturalmente domani tra le 4.30 e le 7, e poi mercoledì mattina in diretta nuovamente con voi e con gli altri. Salutiamo Marco, buona giornata.
1: Buona giornata Giuseppe, buon riposo.
3: E buona giornata Marco.
1: Buona giornata Damiano, buon lavoro.
0: Buona giornata
2: ragazzi.
0: Ciao Eleonora.
1: Buon lavoro Eleonora.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti. Ciao ragazzi.
2: Buon lavoro Marco, vai a vendere i completi in intimi.
1: Certo, uno è per te.
0: Ciao ragazzi.

Sono di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disabili International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona musica, sempre. Da Di Lele un abbraccio e un bacio.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: L'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

vento come un aquilone, cambio ogni stagione. Io non.

quanti anni ho, questa barba e questo volto, oggi non lo so. Quanti anni ho, io mi guardo.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

Grazie. Il pezzo che avete ascoltato fa parte di una rubrica che abbiamo istituito io e il maestro Barbera, che si chiama rubrica

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni.

0: easy del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi Bassi tutto

0: Allora, cosa è successo?
1: Allora, guarda Carlo e Giorgio.
2: Ah, ho visto Cami?
1: Ti ho visto?
3: Sono alla frutta.
1: Il fruttario? Sono
0: alla frutta.
1: Il fruttario? Che vorrei il fruttario?
2: Certo non si capisco che frutti
1: che frutta sei, Giga?
2: Comunque, prima barca.
1: Prima barca.
2: Una barca.
1: Oh,
2: chi si arriva?
1: È Laurito. Marisa Laurito.
3: Ha fatto...
1: È a Mosa.
2: A Mosa.
1: Sì, mi ho spostato qua e non andare a finire io. Dai, Laurito, vai giù, dai. Insomma, subito dopo.
2: Chi arriva?
1: Whitney Houston.
2: Ti capisci, non capita, capita perché non capita, capita.
1: Ma se capita. Non è monta in gondola, subito comincia a farmi. Esatto,
3: è serussato.
1: Insomma, entro su un rio. Fondo, non che già inizia.
3: Tira fuori il prossimo.
1: E a pensa.
3: Non capita perché non capita. Ma se capita, ma non capita.
1: Sul più bello, se mutiamo un po' il brindisi.
3: Bodyguard,
1: che costa?
3: Che costa?
1: Proprio io. E porta via.
2: E la vita si strana, ti disidevo di non capita.
1: Non capita perché non capita. Ma se capita.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: No, e dottoressa che ha detto? Sa, con lei potremmo pensare ad un inserimento, no, in comunità, ad un percorso comunitario. E questo? Ma sei fuori, ma con chi credi a parlare? Non è che mi nago tutti questi problemi, sa?
2: Sento che se caldo sono dentro sto autobus. Se dovrei scolarmi, se dovrei.
1: Ascoltami, in comunità e te rovina e te fa l'avanzo del cervello.
2: Oh, così i finestrini, ci andiamo di soffegà.
1: No, ti ricordi Sandrino? Mia. Sandrino? L'avevo trovato per strada, no? Irriconoscibile c'erano.
2: Sì o no?
1: No, tutto pettina bene, non mi vestivo bene. Che fa su Sandrino dove ti va? Vado a lavorare, che ho trovato il lavoro, che fa su casa? E te pare che mi vada lì dormi chi stati, Dai!
2: Madonna, oh, senti che roba dentro sto autobus, oh! Oh, non se ne ispira altro!
1: Perché poi distanti trovi autobus e CGI, no? E se crea sta amalgama di profumi, odori, spussa, non sa neanche cosa che sia!
2: No, no, che si sa cosa che sei! Sì, scaggi di sto qua in fianco, senti che roba! Oh, ma perdi un finestrino da Drio! Vuoi che moriamo tutti quanti?
1: Mezzo, dopo te va a parlare di chiudere da Drio?
2: Sì, ma il mio si suona fresco, perché ho appena fatto la strada di corsa per sapere l'autobus. Ma è suo, è se stagionale.
1: Pecolin!
2: Ti ha capito?
1: Comunque, mamma mia. Non ti porti lo so che il finestrino.
2: Perché?
1: Perché è la vecchia, qui assentata davanti, ha detto che fa corrente di aria e dopo può ciapparsi una maiora, capito?
2: Questa lì?
1: Che
2: è assentata?
1: Qualcosa di peggio.
2: Che è assentata in fondo qualcosa di peggio.
1: Che conto
2: è il primo di luglio!
1: Conto ste pastiglie, mi adesso.
2: Qualcosa di peggio, oh, un po' di caldo. Oh, signora Macchietta, non sta ben casa sua! Come se va in giro a ste ore? Dove devo andare il treno del pomeriggio? Dai, ma ti sei fuori! Sta zitta, oh, sta zitta, dai! Oh, ma ti permodi di frenare? Ma ti sei fuori anche a Dio!
1: Oh, mezzo che ho perso tutte le pastiglie per l'autobus!
2: Cosa?
1: E se andai partendo, te lo vi ho contato, e se andai partendo.
2: Non sei sicuro? Sì, ma un po' di frenata che hai fatto, ma ti sei fuori!
1: Dammi una mano!
2: Te partena, cerchiamo!
1: Ah, lì che ne è una!
2: No, ma te, che lasci un bottone, ma cosa ti... Guarda, in che stati!
1: Permesso!
2: Sta fermo, guarda che ti fanno ste robe, ti spaccheria la testa, tocchimi!
1: Tocchi, tinga, tocchi!

sopra ad un po' trama e ben capire se l'acqua in alto non arriverà.

può chiamare i fiori, dica che gli vai a casa, che sei pronto. Putei, dai che c'è ora da mangiare, dai, forza, tutti in casa, dai. Suelle, non rodolarti per terra, dai. Chanel, guarda che ti sei spanto tutto addosso, corri a nettarti. Kevin, discendi subito da quel pozzo. Guarda che bastardo di Greg, mi ascolta. Suelle, Kevin, Chanel. Ma che cazzo di nomi esisti qua? Quanto più beggerai i nostri nomi di una volta. Zaira, Alvise, Galliano, Giacomo. Non siamo in Camposan Giacomo. E alla Giacomo.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Amici, amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben ritrovati in questo torrido pomeriggio di fine agosto, perché oggi siamo proprio alla fine di agosto e riprendiamo le trasmissioni di Radio Biennale, questo contenitore per niente banale, ideato da Roberto Caruso con la collaborazione di Gian Piero Geli e Alberto, che è qui al microfono oggi con un ospite, un graditissimo ritorno, quindi diamo di nuovo il bentornato a Giancarlo Tenenti. Ciao Giancarlo.
1: Grazie, ciao.
0: Ecco, ben ritrovati. Allora, la prima volta abbiamo parlato di te, della tua arte, della tua vita, della tua storia, molto intensa e molto interessante. Oggi parliamo di un libro che hai scritto su un tema, cioè una persona molto importante, molto conosciuto, un tema molto importante, ahimè molto conosciuto anche,
1: attuale,
0: questo non finirà attuale. Mai, quindi parliamo di Franco Basaglia.
1: Ecco, allora dopo Vedova abbiamo Basaglia.
0: Esatto.
1: Sono due personaggi veneziani molto
0: per niente banali.
1: No. Studiati uno nel campo dell'arte e uno nel campo della medicina e della psichiatria.
0: Sì.
1: Allora, perché ho pensato di fare questo lavoro, questo libro su Basaglia? Perché praticamente mi sono trovato del materiale in casa che mi aveva dato un pittore che aveva collaborato nei laboratori di Basaglia, perché Franco Basaglia credeva nella pittura, nella poesia, cioè come riabilitazione, come modo, e creava dei laboratori all'interno dell'ospedale, e quindi questo pittore che adesso è mancato, Velludo, mi aveva dato questi poster, dei poster che sono pubblicati quasi al fondo del libro, di questi grandi poster che praticamente erano dei disegni in preparazione di questo Marco Cavallo. Perché Marco Cavallo? Questo cavallo portava da un padiglione all'altro la biancheria sporca, le cose, e si erano affezionati a questo cavallo e hanno pensato di realizzarne uno in cartapesta grande. E questo cavallo come segno di libertà, tant'è vero che una volta fatto l'hanno portato in giro per Trieste, sono usciti tutti i medici, infermieri, e hanno una specie di processione, l'hanno portato fuori questo cavallo dipinto di blu, fatto in collaborazione appunto di Vittorio Basaglia, che era il cugino di Franco Basaglia. Vittorio Basaglia, pittore, si è mancato, c'è ancora la moglie che vive. Ecco, quindi praticamente avendo questo materiale, questi poster, diciamo 28 poster, ho pensato, ho detto, ma questa storia di questo cavallo, che per carità già si sa, non è che, però l'ho voluto fare così, diciamo, un omaggio a questo grande medico che ha liberato, diciamo, ha aperto i manicomi, aperti nel senso che erano dei lager, perché erano delle case.
0: Esatto, vogliamo dire innanzitutto che cos'è la legge Basaglia, cos'è la 180?
1: Ma appunto il discorso è questo, tanto per farla breve.
0: Sì.
1: E purtroppo Basaglia è morto abbastanza giovane, sicché non ha potuto portare avanti il suo discorso, e quindi una volta, diciamo, chiusi i manicomi, dopo non c'è stato un seguito, perché lui è mancato, quindi dopo dipendeva da certe regioni, si sono organizzate bene, tipo l'Emilia Romagna, hanno creato delle strutture alternative ai manicomi. Altre regioni invece non sapevano dove mandare questi ricoverati da 20 anni, 25 anni buttati per terra, oppure camicia di forza, elettroshock, psicofarmaci, non sapevano. Ecco, comunque il discorso è abbastanza, insomma, complesso. Però quello che mi ha colpito è che, dopo tutto quanto, insomma, vari studi, è molto attuale il discorso, capisci? Sì. Non è che purtroppo le cose siano, ecco, così migliorate. I problemi ci sono sia a livello istituzionale di organizzazione della psichiatria in Italia, sia come problematica in sé che le persone, che certe persone hanno, insomma, che l'umanità ha in genere. Ecco, quindi è attuale, In questo libro hanno scritto dei miei conoscenti, amici, un neurologo, un psichiatra, hanno scritto delle loro impressioni, delle loro cose, quindi è interessante, insomma.
0: Dove lo si può trovare questo libro?
1: Allora il discorso è questo: per adesso l'ho fatto io, diciamo tra virgolette improprio, e adesso sto aspettando una risposta da un grande editore di Milano che è Cortina, si chiama Raffaello Cortina di Milano, perché avrei piacere se lo pubblicasse lui, sarebbe molto importante, perché è una casa editrice proprio specializzata in psicologia, pedagogia, medicina, capito? Di sì. Milano. Siccome lo conosco, gliel'ho mandato il libro, adesso aspetto una risposta. Sarebbe bello che questo libro avesse un respiro un po' più ampio che non una cosa mia e basta.
0: Beh, sicuramente, ecco. Intanto ne parliamo in radio, ne parliamo ancora, certo. Perché insomma, il tema è molto, molto delicato, sì. Un tema molto importante, certo, e purtroppo, certo. Come hai detto tu prima, anche molto attuale, abbiamo
1: certo.
0: Avuto modo già in altri tempi di trattare l'argomento malattie mentali, perché sì, insomma, come si curano
1: disturbi malattie mentali.
0: Basaglia, eccetera. Sostanzialmente cosa diceva?
1: Ma Basaglia diceva che praticamente certo bisogna curare, ma non con in modo tremendo, tipo camicia di forze, sì. O imbottire i psicofarmaci, certo. Oppure camicia di forza, elettroshock, eccetera. Ecco,
0: Basaglia diceva certo. I malati di mente sono delle persone normali.
1: Sì, diciamo, per carità,
0: un po' diverso.
1: I problemi ci, però sì. Ci sono, c'è cura e cura, capito? Una sì. Volta i manicomi erano un po' una specie di lager, insomma, erano delle cose tremende, insomma.
0: Si facevano anche esperimenti.
1: Anche, certo, e le cose sono migliorate da un lato, però, ripeto...
0: Beh, grazie a Basaglia.
1: Sì, certo, comunque c'è tanto da fare ancora... perché sono argomenti anche scomodi, no? La malattia mentale sì. Magari non ha sintomi, non ha mal di qua, mal di là, sono cose che non facili anche da capire, da comprendere anche da parte dei medici, ecco, quindi sono cose abbastanza delicate, argomenti delicati, però attuali, e quindi merita parlarne, è giusto parlare, non bisogna mettere la testa sotto la sabbia, ma soprattutto i giovani, no? Disturbi che hanno adesso con queste troppe tecnologie, troppe cose, cioè, comunque su questo libro queste tematiche, diciamo, sono state affrontate da un mio amico neurologo, da un altro psichiatra, quindi sono delle testimonianze, dei pensieri, delle riflessioni, ecco.
0: Delle poesie anche.
1: Sì, ho inserito delle poesie di Ezra Pound, Milena Milani, Tito, Tito,
0: Aldamerini,
1: persone un
0: che
1: po'.
0: Che è stata in manicomio.
1: Sì,
0: lei.
1: Appunto. Certo, e come no, è stata in manicomio, e quindi
0: guarda, io volevo questo. Leggere questa proprio di Aldamerini
1: sì.
0: Un tempo nel manicomio ho sofferto la libertà infelice di chi è recluso nel vento dentro i recinti, di un'impossibile corsa. Poi è venuta la vita, una lacrima che nessuno asciuga, un velo di presenza, e così io sto muta, parlo solo nei versi e mi aggroviglio nella mia medesima forza, cercando di rimanere eterna.
1: Non è da poco.
0: Non è da poco, tirare fuori queste parole. Una che c'è stata davvero in manicomio, poi l'ho potuto.
1: Sì, l'ho conosciuta a Milano, eccetera.
0: Sì. Che tipo è Alda?
1: Molto così, estrosa, molto vivace, no? In tutti i sensi. Viveva su un appartamentino sui Navigli e come agenda aveva il muro, i numeri telefonici li scriveva sul muro, e per dire, no, si va, è forte così, era amica di Lucio Dalla, amica di... Ecco, molto estrosa, molto bizzarra se vogliamo, ma bravissima, come le
0: puoi, molto umana,
1: una sensibilità particolare, sì. Certo, perché ha sofferto, aveva sofferto, e quindi questa sofferenza si trovava a sfogo appunto nella poesia, come Ligabue, perché in fondo dietro copertina abbiamo un autoritratto di Ligabue. E non l'ho messo a caso, ma Ligabue perché aveva dei grossi problemi psichiatrici, mentali, sì. e trovava sfogo, trovava vita disegnando, pitturando questi animali, queste cose naif così, molto belle, interessanti, che dopo adesso valgono anche molto, eccetera. Ecco, sì. Se non avesse avuto, vedi, interessante questo, se non avesse avuto la pittura, si sarebbe ammazzato, sarebbe morto prima, avrebbe sofferto di più. Invece la pittura, quindi, come sfogo. Ecco il discorso di Basaglia di sì. creare laboratori, di creare arte, proprio per, come salvifica, capisci? Salvifica, arte salvifica come sfogo, come grido, insomma, capisci?
0: No, capisco perfettamente.
1: È importante.
0: Basaglia ebbe un'idea geniale.
1: Quindi arte importante per la salvezza, diciamo, che può essere poesia, può essere pittura, può essere la scultura, vedi che hanno creato questo grande cavallo, no?
0: Musica,
1: la musica,
0: cosa.
1: Certo, sì. È molto importante. E qui allora e anche oggi le cose non sono cambiate perché l'indole umana è quella nel bene e nel male, capito? L'uomo non cambia, ecco, può evolvere, però sostanzialmente le problematiche e sono quelle, capisci, le nostre fragilità sono quelle di ieri, quelle di oggi, per carità cambiano le cose, però capisci.
0: Beh,
1: siamo
0: sì,
1: fragili,
0: siamo
1: allora
0: fragili.
1: L'arte come salvezza,
0: ecco,
1: questo è interessante, importante, capisci?
0: Intanto sentiamo passare le barche perché siamo rigorosamente in diretta e qui dai nostri studi sì, di fronte abbiamo le corderie dell'Arsenale, niente po' di meno,
1: stanno restaurando.
0: A proposito di grande bellezza, l'arte, tutto quanto. Hai introdotto prima l'argomento giovani. Ecco,
1: certo.
0: Questi giovani che c'è del talento, c'è tanta cosa, perché sì. noi facciamo radio e li invitiamo, però c'è anche tanta confusione.
1: Certo.
0: Quali sono i rischi?
1: Sì,
0: per i giovani adesso con l'intelligenza artificiale, con questi
1: sì,
0: telefonini che ormai sì. hanno invaso tutto.
1: Certo, perché troppe cose, troppe anche se vuoi informazioni, troppa tecnologia, e ci vuole anche un momento di pausa, di riflessione, di tranquillità, capito? Allora se un giovane è subissato di cose, di tecnologia, non va bene, perché dopo è una spirale che gira sempre più forte, e quindi ci vuole anche l'aspetto umano, non solo quello tecnologico, informatico, ma bisogna tener conto della persona, capisci? Dei sentimenti, dell'umanità, dell'aspetto, dell'amore. Non può esserci solo tecnologia fine a se stessa, perché se no è uno sfacelo, troppa tecnologia non va bene, capisci? Questo è il discorso. Dobbiamo sì. considerare l'aspetto umano, può essere sì, sì, una sì. poesia, un sorriso, un saluto, l'umanità. E qua mi collego anche a Vedova, vedi?
0: Sì,
1: non è un discorso che cosa c'entra Vedova Basaglia, no, perché no, c'è sì. sempre l'aspetto umano e psicologico o psichiatrico, se adesso in questo caso, e quindi è molto importante tenere sempre presente la personalità, e i giovani, essendo più sensibili, sono quelli che ci vanno di mezzo prima, capisci? Sono più sensibili,
0: sì.
1: quindi purtroppo nel bene e nel male reagiscono in certe maniere. E se dopo le famiglie non aiutano, il padre non aiuta, la madre non aiuta, si trovano da soli, e quindi hanno tante cose, però a livello umano ci sono delle carenze anche affettive abbastanza profonde.
0: Queste sono parole bellissime.
1: Insomma.
0: Quindi diciamo di Basaglia. Basaglia, hai detto prima, è mancato relativamente giovane nel 1980, quindi
1: sì,
0: già
1: sì,
0: parliamo
1: sì.
0: di insomma 46 anni fa, insomma,
1: sì, sì, sì.
0: è già passato un'epoca.
1: Lo so.
0: E che cosa è successo da quando lui non c'è più? Le sue idee sono rimaste? Perché sì. mi sembra di sì.
1: Sì, ma certo, viene studiato anche dai giovani medici, dai giovani ricercatori. Basaglia viene studiato, quindi è sempre molto importante la sua figura. però ripeto, c'è tanto da fare ancora anche a livello organizzativo proprio degli ospedali, dei reparti, capisci? E quindi il problema è molto attuale, però rimane un caposaldo, rimane una pietra miliare importante per i giovani medici. Il pensiero di Basaglia rimane fondamentale, importante, capito? Ha scritto dei libri, ci sono tante cose, sono usciti tanti libri, materiale insomma di studio su Basaglia, capisci?
0: Poi diciamo cose. Anche Basaglia comunque era un veneziano doc,
1: sì, di San abitava Polo. In Capo San Polo, comunque hanno fatto un conto cofin su di lui, insomma.
0: Pensi che la città se ne sia un po' dimenticata? Ma... dovremmo fare di più.
1: Beh,
0: Radio
1: certo.
0: Vanessa sicuramente ne stiamo parlando oggi, sì, e ne parleremo anche altre volte. Altre volte.
1: Certo, certo. Sa, sono una materia un po' specialistica, non è che si possa pretendere che tutti, però insomma il nome è certo Basaglia, non è certo dimenticato e non si dimenticherà facilmente, perché è stato un precursore di tante cose, quindi per fortuna che c'è stato, purtroppo come dicevo prima è mancato abbastanza giovane o giovane, quindi non ha potuto portare avanti le sue idee, le sue innovazioni, la sua scienza, diciamo, perché non ha potuto portare avanti, però ci sono stati dei seguaci. Come si scrive sul libro, se uno legge il libro, sì. Ci sono stati dei medici che hanno continuato molto il suo tracciato, insomma, hanno continuato le sue idee, quindi non è stata lettera morta, ecco, questo
0: assolutamente no, assolutamente
1: è importante,
0: no.
1: Basaglia è ancora studiato, è molto attuale, quindi speriamo bene, insomma, ecco.
0: Torniamo al cavallo di carta pista, perché sì, questa cosa qua incuriosisce molto.
1: Sì.
0: Sarebbe bello riproporlo a dei laboratori per i giovani, di rifarlo, sì. Portarlo in giro per le città,
1: sì,
0: e spiegare che cos'era Basaglia.
1: Sì,
0: cosa
1: certo, perché questo animale come simbolo di libertà, no? In questo caso il cavallo simbolo di libertà. È di cartapesta con una struttura dentro in legno, insomma, ecco, va bene, e l'hanno fatto blu, e è stato Vittorio Basaglia, appunto il cugino di Franco Basaglia, che era pittore, un po' l'artefice. Dopo hanno collaboravano anche i pazienti, diciamo, capito? Collaboravano i pazienti nelle esecuzioni, così come si può vedere nel libro, le tavole con scritte, cioè. E quindi questo cavallo, come questo animale come simbolo di libertà, che è stato portato in giro per Trieste e fuori.
0: Ma adesso dov'è?
1: Un momento, ci sono state varie vicissitudini, sì. Dopo l'hanno ricostruito, per esempio a Mogliano c'è stata una mostra di Vittorio Basaglia mesi fa a Mogliano Veneto, e sì. Fuori della galleria comunale, perché era uno spazio pubblico, c'era questo cavallo ricostruito in blu, grande, sì, era fatto. Adesso fisicamente esattamente non so se ce l'ha ancora il comune di Mogliano,
0: per chiederemo.
1: Però insomma questo cavallo è stato, ha segnato un periodo, un momento, un'epoca, ecco, capito? Si erano affezionati a questo cavallo che girava tra i vari padiglioni per portare la biancheria sporca pulita, capito? Questo è il discorso, è interessante, insomma, ecco.
0: È bello questo cavallo. Oggi potremmo, la puntata oggi è dedicata al cavallo blu,
1: a Marco Cavallo,
0: Marco Cavallo,
1: è così. Comunque speriamo che questo libro abbia un seguito.
0: Ma sicuramente
1: interessante. Ci sono scritti di Alberto Gardin, per esempio, che ha fatto il servizio, diciamo, alternativo, il servizio civile lì per mesi. Poi c'è uno scritto di un neurologo di Treviso, poi c'è uno scritto di due psichiatri di Venezia qua, insomma. Poi appunto ci sono queste poesie, e poi c'è un articolo del giornale dell'epoca, quindi con anche una fotografia del cavallo.
0: Che sì, vedo le foto,
1: quindi
0: sono molto belle.
1: Un libro che meriterebbe un attimo di avere un respiro maggiore, è proprio per questo, spero che e l'editore Raffaello Cortina di Milano, sarebbe bello che lo pubblicasse. E quindi vediamo se ha un seguito. Sarebbe bello che non rimanga nel cassetto mio.
0: Ecco. Ma guarda, sicuramente no. Intanto sarebbe bello anche portarlo fuori in strada.
1: Sì, ma difatti in media adesso anche a Bologna faremo una presentazione tramite un mail.
0: Sì.
1: Così dai.
0: Così noi ti aspettiamo, noi siamo curiosi, Giancarlo, perché sarebbe bello anche riproporlo, che ne so, magari qua qui accanto abbiamo la via Garibaldi, che è la via che collega sostanzialmente le due biennali, quella dei giardini, certo, con quella dell'Arsenale, sì, passando per Radio Vanessa, che si trova proprio strategicamente.
1: Storica.
0: E sarebbe bello riproporlo qua per riproporre il tema, perché poi alla fine è il tema che è importante,
1: certo,
0: che è quello della pazzia. Che cos'è la pazzia?
1: La pazzia, ma è una parola scomoda, sai.
0: Sì, però...
1: comoda, perché solo pronunciarla,
0: esatto,
1: capito? Allora la pazzia esiste o non esiste? Beh, insomma, esiste.
0: Sì.
1: Esiste il disturbo mentale, non si può negare, capito? Ecco, però bisogna far trovare appunto i mezzi, le tecniche, le strategie per cercare di alleviare il dolore, alleviare i sintomi, o in alcuni casi anche guarire, cioè, capito? Come scrivo qua all'inizio, all'inizio scrivo del libro una piccolissima riflessione, vedi, la malattia mentale è sempre esistita, esiste ed esisterà, pertanto va curata come tutte le altre malattie. Cioè, no,
0: che sostanzialmente è quello che diceva Basaglia, però lo diceva anche magari in modo accurata, non come con una terapia d'urto,
1: esatto,
0: che poi dopo
1: a livello umano non

0: capito? Imbottiti di psicofarmaci, oppure camicia di forza, oppure l'elettroshock. Questa era la realtà e non era bella.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, quindi tanto è vero che quando hanno chiuso, diciamo, chiuso i manicomi, non sapevano a volte dove mettere queste persone, perché non avevano più famiglia, oppure le famiglie non li volevano.
1: Non li volevano.
0: Quindi
1: li buttavano in strada.
0: Quindi
1: ma lo ricordo benissimo,
0: non
1: io.
0: Non ci sono state delle alternative, o meglio, certe regioni come l'Emilia Romagna si sono organizzate creando delle strutture alternative al manicomio, tipo case famiglie, tipo, e invece altre regioni non si sono organizzate e purtroppo certe persone anche così erano anziani, poi, perché tanti anni, eccetera. Sì. Comunque c'è da dire che venivano ricoverati anche, sai, tanti del dopoguerra, scioccati dalla guerra, che hanno visto robe tremende nella guerra, praticamente con disturbi, cose, andavano in manicomio. Oppure chi andava in manicomio? Anche gente povera che non aveva soldi da curarsi, da cose, capisci? Anche gente povera.
1: La malnutrizione anche perché poi dopo la malnutrizione fa sì che tu non cresci con determinati valori interni,
0: sì,
1: diciamo,
0: anche,
1: a livello
0: anche
1: medico.
0: Psicofisico,
1: proprio, esatto.
0: Certo.
1: E tu vieni fuori.
0: Quindi la malattia mentale abbraccia più aspetti sociali, fisici e mentali, nel vero senso della parola.
1: Ma anche l'omosessualità era trattata come una malattia mentale.
0: Beh, sì, ma tutto, anche l'epilessia, per dire, no?
1: Sì.
0: L'epilessia. Uno che era epilettico, che non c'entra niente con la pazzia, ma è un disturbo, però quella volta, negli anni 50-60, un epilettico veniva messo in manicomio. Perché pensavano che avesse, invece non è un disturbo mentale, è un problema diciamo tecnico, neurologico, un disturbo che ha, ma un epilettico è possono essere persone fantastiche, intelligentissime, brave, tutto, capito? Ecco, quindi anche l'omosessualità,
1: che non è assolutamente una malattia,
0: non è una cosa assolutamente
1: normale, diciamolo.
0: Appunto, oggi più di ieri, diciamo,
1: assolutamente, sì.
0: Però anche questi casi venivano messi in manicomio, ripeto, quelli scioccati, traumatizzati dalla guerra, con dei disturbi, venivano messi in manicomio. Quindi purtroppo il manicomio era un ricettacolo di gente disgraziai,
1: come
0: gente
1: per dire,
0: anche povera,
1: sconder e a polvere sotto i tappeti,
0: gente che è rifiutata dalle famiglie, quindi adesso per fortuna tutto questo, appunto, tornando a bomba, grazie a Basaglia, non c'è più. Ecco, però le tematiche rimangono delle problematiche lo stesso, rimangono, perché la psichiatria, come
1: la chiusura dei manicomi non significa che sia finito,
0: anzi
1: deve far spingere a investire sulla ricerca
0: sulle alternative.
1: Basaglia diceva che bisogna trattarli da persone umane, diamogli l'arte, Ligabue è l'esempio più lampante, ma anche altri,
0: insomma.
1: Anche Van Gogh, mi ricordo, era considerato mezzo pazzo.
0: Nel campo degli artisti, poi figure tutti matti, no? Se un artista non sei matto, non sei artista, no?
1: E infatti
0: questa nomea così.
1: Ma io una volta avevo una maglietta così: i pazzi siete voi.
0: Pure gli altri siamo noi, eccetera.
1: Comunque,
0: così, insomma, ho fatto sto lavoro, quindi vedo a Basaglia, può essere interessante. Queste due personalità veneziane importanti, studiate in tutto il mondo, una nel campo delle arti figurative e l'altra nel campo della sanità, diciamo. Quindi ho fatto questi due lavori qua e basta, adesso non faccio più niente.
1: Beh, noi siamo contenti perché noi, a proposito, tu hai nominato Vedova, hai nominato Basaglia, noi abbiamo già nominato più volte Giancarlo Tenenti, che è un'altra persona molto influente, non banale, perché chi e soprattutto grande artista Giancarlo.
0: Comunque a Venezia, che abbiamo avuto, tu prima dicevi dimenticati grandi, per esempio Luigi Nono,
1: Mario Stefani,
0: è un grande poeta, Mario Stefani.
1: L'abbiamo
0: scomodo, ma grande poeta, no?
1: Sì.
0: Scomodo per varie problematiche.
1: Noi, guarda, abbiamo già fatto 4-5 trasmissioni su Mario Stefani.
0: Complimenti.
1: Sì, perché soprattutto ce lo ricordiamo quando ricorre un qualche anniversario, perché noi non ci possiamo, Vanessa.

0: ha quasi 50 anni, ne è passata di acqua sotto i ponti, storie, ecco, le radio libere nascono per raccontare storie
1: alternative, e anche ognuno, che gli di
0: noi,
1: non dicono,
0: ognuno di noi ha una storia da raccontare,
1: certo.
0: E noi crediamo che le storie contenute all'interno di ognuno di noi non siano banali, siano vere, e vanno raccontate, vanno ascoltate, vanno sentite, vanno viste, perché bisogna guardare, bisogna osservare, e soprattutto noi diciamo sempre, per dei momenti lasciamo perdere i telefonini e concentriamoci su altre cose. Aspetta. Guardatevi intorno, perché tu ad esempio il lavoro che tu hai fatto sugli intonaci veneziani significa guardarsi intorno.
1: Sì, certo, anche la materia,
0: ma tante volte, ma quanti di noi si guardano intorno quando camminano? Quanti di noi sono concentrati?
1: Sì, vabbè, ma non tutti hanno certe sensibilità, non sono
0: capito. Però è giusto che saltino fuori.
1: Sì,
0: è giusto che ci siano.
1: Certo, valorizzare, apprezzare.
0: Esatto.
1: E soprattutto i giovani pittori, qua a Venezia abbiamo l'Accademia delle Arti, c'è il Conservatorio, c'è tante cose, no? da considerare. Quindi speriamo bene, ecco, che tutto proceda bene,
0: insomma. Ma sicuramente procederà bene, ecco, questo libro. Allora ripeto, questo libro qua, intanto ti ringrazio per avermi regalato e anche autografato una copia che conserverò gelosamente nella mia libreria privata personale di casa. Quindi quando è che hai pensato a questo libro?
1: Quando ho trovato questo materiale questo materiale che mi aveva appunto dato questo pittore che collaborava con laboratori Basaglia e Manicotti.
0: Sì, ma quanti anni fa?
1: Qualche anno fa,
0: cosa recente, ecco, sì, questo l'avevamo già detto.
1: Qualche anno fa, questo l'ho fatto uscire da poco, insomma. E ho trovato questo materiale, e così, sai, a volte delle cose capitano così, allora bisogna darne seguito. È stata una cosa tira l'altra, e ho creato sto libro, insomma, che può essere abbastanza interessante, ecco.
0: E il luogo d'incontro tra malati e sani, il laboratorio P.
1: Sì, perché erano reparti, sì, mi dicevano, sì. Vari reparti avevano delle lettere già A, B, C, D, questa era P. Sì, appunto, laboratori di pittura, laboratori di scultura, perché appunto molto spesso questi, diciamo, pazienti, persone sensibili, molto sensibili, quindi grandi artisti anche, venivano fuori dei bei lavori, ma anche in altri manicomi, in altri medici hanno fatto questi prove, insomma, diciamo, di far esprimere col colore, e venivano fuori dei capolavori, delle cose bellissime, naif o non naif, dei colori bellissimi, splendidi. Quindi l'arte, ripeto, come arte salvifica, capito? Sì. Arte come la musica, anche, perché no?
0: Sì, no, noi l'abbiamo sempre detto che la cultura salverà il mondo, e ci crediamo, la bellezza anche della cultura, diciamo, si salverà il mondo, perché basta guardarsi attorno. Noi siamo qua, ripeto, veniamo disturbati dalle barche che passano, ma non ci disturbano affatto, perché è la naturalità dei fatti, quella che a noi ci piace, fa parte del contesto urbano, fa parte della vita. Siamo a Venezia sulle barche, se fossimo a Milano, Roma,
1: allora sì,
0: le macchine,
1: o a Napoli, senti che
0: i clacson,
1: mamma mia,
0: o in India, sai, in India, grandi metropoli,
1: migliaia di macchine che passano,
0: ogni tanto passa una barchetta.
1: Ma figurati, qua è un paradiso rispetto a
0: abbiamo le cordiglie arsenali, come detto prima, in restauro, però, vero?
1: Sì, il muro, la cinta meraviglioso, stanno facendo un lavoro meraviglioso di restauro, di mattoni artigianali, perché la sovrintendenza pone dei vincoli, non è che possa buttare robe così, è tutto un lavoro molto sono dei muri storici importantissimi, hanno secoli, no?
0: E dentro c'è la Biennale, sei andato a visitare presentarla quest'anno?
1: Allora, io ho visto tutta quella sparsa per la città,
0: sì,
1: e mi riservo a ottobre, a fine ottobre col fresco, di andare a vedere i giardini e l'arsenale. Adesso ho visto tutte quelle sparse per la città, che sono tante, e dopo andrò a vedere.
0: Io invece al contrario, abbiamo visto già quattro volte la Biennale dei giardini perché non mi stanco. Quest'anno devo dire che il tema è molto interessante, c'è molto colore, c'è molta voglia di stare assieme, c'è anche molta provocazione, c'è qualche padiglione, ma lo scoprirete, un po' provocatorio, c'è qualcosa soprattutto qualche padiglione da interpretare, ma è l'arte, ed il bello di questo è che ce l'abbiamo due passi da casa, e noi forse non ci rendiamo conto di questa fortuna, come l'arte non si rende conto della fortuna di avere Radio Vanessa, che oggi intervista Giancarlo Tenenti. Che naturalmente sei di casa qui,
1: grazie,
0: e puoi tornare quando hai qualcosa da dire. Certo, sei il nostro motto, e se hai qualcosa da dire, dilla. Se hai qualcosa da fare, falla. Chiaramente. Dopo, giusto, sbagliata che sia. Anzi, meglio, perché a volte sai, dagli errori, si capisce, si sbaglia. Quando
1: per fortuna siamo umani, non siamo robot, non siamo computer,
0: non siamo creati dall'intelligenza artificiale,
1: abbiamo le nostre debolezze, le nostre forze, e non bisogna aver paura,
0: e ci aiutano a crescere, perché le debolezze cosa sono? Sono le realtà che ti trovi davanti e devi affrontarle, sono le difficoltà della vita,
1: lo so, però vedi, qualcuno le supera la forza, delle persone più deboli,
0: torno al libro,
1: delle persone più deboli, particolarmente sensibili, purtroppo dopo devono ricorrere a psicofarmaci, perché non dormono, cioè il disturbo psichiatrico, neurologico, chiamalo come vuoi, ecco, che quindi purtroppo ognuno reagisce in maniera diversa alle varie problematiche che la vita di ogni giorno ti trovi ad affrontare, a scontrarti, e quindi molto spesso le persone che hanno problemi mentali sono persone particolarmente appunto sensibili e anche buone, fragili, e vanno aiutate.
0: Questo
1: è il discorso, e ognuno di noi può anche con un sorriso, una parola, un saluto, perché
0: bene.
1: No? Ecco.
0: Sono belle queste parole, che noi ci lasciamo con queste parole. Ognuno di noi va aiutato con un sorriso, con una parola dolce, con una carezza anche.
1: Se possibile.
0: Se possibile, perché può fare molto di più del farmaco, può fare molto di più.
1: Certo.
0: Sostanzialmente era quello che diceva Basaglia.
1: Certo.
0: Che, diciamoci la verità, quello che ha fatto ha lasciato una traccia indelebile, non solo sulla medicina, ma anche sull'arte, ma anche sulla vita di tutti i giorni. Noi dobbiamo recepire questi messaggi, e chi meglio della radio può diffonderli, e per cui ti ringraziamo, Giancarlo.
1: Grazie a voi, grazie a te.
0: Siamo felicissimi di averti avuto qui. Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana con un'altra puntata di Radio Biennale, e vi lasciamo la nostra sigla e poi ai nostri programmi.
1: Ciao,
0: ciao,
1: grazie,
0: a tutti.
1: Ciao.

0: Let's listen.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: serviceable villain. You pierced the bicep of my mistress, Dad just will be fine.
1: Is he dead? Sit you down, father.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

experience.